Ein nach wie vor sehr schöner Song, der sich da 1987 viele Wochen in den deutschen Charts tummelte. Mandy Winter mit dem Anti-Drogen-Lied Julian im unbekümmerten 6/8-Takt. Letztlich der einzig bleibende Eindruck der Mandy Winter, der ihr musikalisch vergönnt war. Ein ähnliches Schicksal ereilte auch den Scatman John, der 1995 sein bekanntestes Werk ablieferte und der bei den Fans der 90er sicher Erinnerungen weckt. Scat-ba-da-ba-du-bi-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du